gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: 22:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Latte miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
4: Anche oggi insieme, buona giornata a tutti, siamo al 2 maggio, Ariete, bisogna distaccare la spina, recuperare energie dopo un periodo molto pesante. Attenzione, magari hai anche recuperato un progetto, un programma, però i risultati vanno a rallentatore, vorresti avere subito quello che arriverà comunque da luglio in poi. Domenica ideale per l'amore, lo dico in anticipo. Toro, giornata un po' confusa, questa luna nervosa può portare un cambio di programma, un ritardo, tuttavia la situazione migliora rapidamente, poi già da domenica torna serenità. Diciamo che se c'è un contenzioso aperto, devi discutere con qualcuno, sarà meglio rimandare di 48 ore l'incontro. Gemelli, grande energia mentale, tante idee, Urano e Venere del segno. L'unico rischio è la dispersione, ma questo è un problema caratteriale, perché lo sai che quando hai in mente tante cose, quando torna la curiosità utile per iniziare nuovi progetti, rischi di fare troppo e non concentrarti su quello che conta davvero. Cancro, torna un po' di serenità dopo le tensioni recenti, riesci a distaccarti da ciò che ti ha fatto stare male, a ritrovare equilibrio, e poi da lunedì anche il lavoro mostra segnali di recupero. Chi si è arrabbiato ad aprile potrà fare pace a maggio. Il Leone ha una forte ripresa, qui bisogna distinguere però l'aspetto lavorativo, che è veramente tosto, forte, vantaggioso, e da quello economico, perché le spese e gli investimenti devono essere calibrati. In particolare chi deve vendere e acquistare noterà dei ritardi. L'amore è sempre piuttosto gagliardo. Vergine, giornata discreta, domenica può portare nervosismo, quindi direi tra oggi e domani di spiegarsi se c'è qualcosa che non va. Magari anche parlare con una persona che in questo momento può creare dubbi. Ci vuole pazienza tra genitori e figli. La Bilancia vive un weekend tranquillo ma senza grandi novità. Il vero miglioramento arriva dalla prossima settimana. Intanto servirebbe alleggerirsi, organizzarsi, le responsabilità pesano, ma c'è un cambiamento in arrivo. Cambiamenti di casa, ristrutturazioni, novità, anche l'ambiente attorno può variare. Scorpione, ottimo momento, energia, entusiasmo, maggiore stabilità. Dopo un aprile confuso puoi chiarire in amore, concentrarti su nuovi progetti. Buone prospettive anche sul lavoro. Questa è stata una settimana, direi, senza particolari clamori. Tuttavia, se ti fanno una proposta per fine maggio o giugno, verifica bene come stanno le cose, perché potrebbe essere una bella occasione per emergere. Il Sagittario ha un weekend in crescita, domenica sarà decisiva per capire meglio cosa vuoi, soprattutto se in amore ci sono delle tensioni o magari hai due persone nella testa, può capitare, hai bisogno di più complicità nei rapporti. Capricorno, periodo molto impegnativo, diciamo che stai ridefinendo i tuoi confini, ma anche mettendo alla porta persone che non hanno capito che non sei manipolabile, anzi al contrario, sei una persona piuttosto forte. Il fisico ha bisogno di cure. L'Acquario deve tener testa a qualche preoccupazione economica, anche in vista del nuovo transito di Mercurio che dal 4 potrebbe portare qualche uscita in più. Magari devi pagare dei conti, questioni che riguardano la casa, lavoro, ristrutturazioni. L'amore e la creatività sono favoriti. Domenica è la giornata migliore per recuperare serenità e fiducia. Pesci, meglio il sabato della domenica. Attenzione a reazioni impulsive nei rapporti. Sei molto sensibile, potresti fraintendere comportamenti del partner. Meglio chiarire subito se c'è qualcosa che non va, con calma. Un abbraccio, a domani.
5: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: Latte e miele, Rewind.
6: Rewind. Rewind.
0: I nastri del tempo tornano indietro su Latte e miele.
7: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e miele.
0: Rewind. Rewind. La musica che non si dimentica.

d'accordo l'incontro, un'emozione che ti scoppia dentro, l'invito a cena dove c'è atmosfera, la barba fatta con maggiore cura, la macchina a lavare ed era ora. Hai voglia di far centro quella sera? Sì, d'accordo, ma poi... Sì, lo so, il primo bacio e il cuore ingenuo che ci casca ancora. Un lungo abbraccio, l'illusione dura e rifiuti di pensare all'avventura.

0: Maledetta rogna.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Mezzanotte e tre. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: 21:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.